Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stesse non sai, una cosa grande.

tutti la cosa grande per me, la cosa che tu stesso non sai, la cosa